all before the 7 Dani. And the 47 hop on Nipo. Hello? Hello? Sanane Narobo. Awamu ni apili mpango all before the 7.